Wow. Wow, serava tanti square. Ne want che devi trova un ton. Me puene de om mon loa rock. Mazel son erion jazz varzu a rock, e zeu zige son erion rock, gazel varzu a jazz, e vit digeri un nor neve. Son gite de Chicago, Blood, Sweat and Tears da square. Met on e libri de taeo Jeff Beck, hag a un band meur a bladen jazz rock e a blavechou dek a treugen. Allez, un ton bergantan, e vit change, Conspirated Duck, e nantekan penzek a treugen.